canta per tutto la notte e il giorno, sempre d'intorno, in giro sta, miglior cuccagna per un barbiere, vita più mobile non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasori e pettini, lancete forbici al mio comando, tutto questa, rasori e pettini, lancete forbici al mio comando.

di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle,